0: serie cinematografica su stop ci potesse essere un film di una guerra che era con il suo film in Italia e ci l'avevamo per essere gaysi era la diatta di un film
1: immer lauter als die anderen. Pirate Radio. So anders wie du.